E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta, 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus, haja na vida de transformar, haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, non si ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

0: arriva voi. Signor Locunti, cude l'aster un posco e aprinti. Bomi lager da na camina.
1: Para cada pessoa, provavelmente, Senhor, acerque a trono de graça, de confiança e fé, que Deus que avisa pedir, busca e bate, de um Deus real com sua palavra da si, amém. E com tudo o que avisa está assim. E, obviamente, Senhor, riba boa palavra, riba bom mandato, boa invitação. E poi quello che esclama na bo nanga pidi Signore, nanga roghe, nanga bati. E bo palabra de bisa nosco na in sacare mira nabo. E nan carga da radiante. E ningun ku buscabo su carlo che da decepciona. Mi bon Dios ave menta. A orte ne con passion mi si ricorda di cada un ka supplicava, a cada un qua roga nabo. Abo sa ki gota bon panan. E la cacada è ne comprende che vuoi dare lo che è buono, vuoi contestare lo che è buono, e direzione che vuoi tomare, il momento che vuoi tomare, e stare che vuoi tomare, Signore, è un buon. Posso poi conoscere ave mañana, e algo mi ha vuoi contestare nel quadro di eternità, Signore. Posso dire, non sforzi e grazie per accettare in maniera che abbia la guia, per poi conoscere il deseo, poi conoscere l'angelo e il corazzo, Signore. Bo conoce nos obviamente para primintinos, que lo ve inclinado, rey, escúchanos. Dan bendición a vos pueblo, obviamente. E ahora inspiranos por inspiración de vos palabra. En el nombre de Jesús. Amén.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim, que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Até maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta. E há, não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente in una parola del Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andrò poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-20. 3-8-0-20 e 3-8-0-55.

futuro, pues di misa e plano com miting pabo, misa e glória que me reserva pabo, e di miting outro banda conosci pabo, bota que banda quizás caminhete em dificuldade, caminhete em problema, caminhete em luta, pois ne banda a que tá um multitude yen de hambre, ela cabeça um milagre, um lute yen de hambre, yen de sed, bota ne banda de problema. Bota de banda de set, de banda de hambre, e banda de miseria, se eu te pisar brevemente, tende que, me quei babo ne outro banda, me quei mirabo ne outro banda, bota de um mundo de picar, e sua consequência não permitir reservar para um glória eterno. Me tinha um lugar preparado para, me vai preparar um lugar para, ne outro banda de Jordã, ne outro banda de Lamancora, ne outro banda que me ne benicionanta. Mientras que esta batamanda e multitud vai di un drente boto, vai in altro bandi, ovviamente, perché mi sono venuto da ora pa cruza, da ora pa cruza e vai in un livello, da ora pa cruza e vai che mi ne benedicionta, da ora pa cruza mi sa che ho tanto cansato, roman di hambre, di tristezza, di problemi, mi sa che ho tanto cruza, ovviamente. Tu ende que eu disse, meu irmão, me tá, me que cruza, meu matrimônio, me tem tanto ai, 5 anos, 10 anos, me que cruza, nem outra banda, me atende de gozo, não, me atende com matrimônio, posso ser feliz, pero me tem, meu irmão, me que cruza com eu, não, me binta luta com não, me te espera com um dia, para entre mais me luta, mais me que cruza, meu irmão. Oh, ma tende, mi ti un enemy che senti gozo dei miei bidi, mi roman, fece chito, mala suerte, nada funziona per me, mi che cruza in un'altra banda, mi che mira un'altra medaglia, mi che mira un'altra forma, mi roman, mi che cruza, Signor. Signor, di sì, vai in un'altra banda, su mia intenzione, mi deseo, tabo cruza, mia intenzione di vittoria. Ma creavo per vittoria, ma creavo per gozo eterno, ma creavo per proposito di elevare, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da visa. E dopo che ti visto in cruza, vanno in un'altra banda, e avevo mi invito a botarmi cruza. Tu vieni che bambini luce, ho più tempo di depressione, ho più tempo luciando con addiction. Of un anno che ho mente, e tin lo che mondo che perdone, mi roma Wendel, e tin out, e tin casa, e tin turcos per te senti un bacico, nada un tiene te senti, mi falta un altro banda, mi falta un altro storia, mi falta un altro elemento dei miei bide, su chi mi se botambe ovviamente, ora, pa botambe, cruce mi romana in Cristo. Un anno che sa, scusate, mi se fece chi tu roman, turcos sta lì contrario dei miei bide, se mi sa ovviamente, da ora pa cruza e ta Senhor te ordenava cruza. Depois que ele manda a multitud não vai e só a subir vai riba cero para si oração. E ora a noite a cera e tabata a eran susu. O yunan de Deus cristiana um povo de Deus que não está e te importante pa bobai misa. È importante per voi servire. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento nan di vosso con il Signore in un luogo di quietudine. Dopo quella moltitudine, c'è un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento come ti subire per essere una. Ti un momento come posso mestertà come Dio. Cammina per aprire il cuore con me. Cammina per portare per mesi con me. Cammina per togliere il hoffi con me. E per contare le cose più profonde. E di ora per la sua orazione vai nel quarto per atrás, nel luogo secreto. Oh, mi romano Cristo, ovviamente, mi sa quattro per luce. Per piano con una persona che sa un coso vergognoso che romano qui, e sa che non rende un po' sabbie. E sa che chi con lo pensa, dimmi se non sai pida qui. Chi con mio amico, il mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. O chi. Anto abomessa sintagone, che sa coso tan complejo, non, ma signore, mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai rebessero. Llega cerca, Signor. E cerca, mi lugar cerca, mi ne Dio sta.
You know, let me help me.

0: arriva dopo. Signor Locunti, con dell'aster un posco e aprimenti. Buon lager da una cammina.
1: John, si Dios me estera scoe parlamentario, si Jesús me estera vota, pa qua partire, pa quem le vota, le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios está con un pueblo, mi que bisaba un pueblo te bendiciona. Y si no es por escoge, Dios está buti, Dios se quitarei. Bendiciona el pueblo por escoge según la voluntad de Dios. Y obviamente no se sigue algún consejo, no fue la palabra de Dios, de escogimiento de líder para un pueblo, representante para un pueblo. Hopin no sabe ainda quién dona por confianza democrática. Es importante obviamente escuchar la palabra de Dios, el tópico aquí. Riba è troppo importante anche e non tabai parte partidista e non tabai tappa promuovere nessun gente né contro nessun gente per la che voce di Dio quando tu ascolti la voce di Dio di assunto anche instruinos tu lo sto ascoltando ovviamente perché benedizione a corso perché per noi assumere scopo con maniano subito il Signore ti batta junto con noi vai nel telefono invita una persona per ascoltare ovviamente se puoi conoscere il mandatario lì non chiama nantambe visto non ascolti ovviamente. Pero llamo un ende, llamo 6-7 casos, dicen, escucha, obviamente, Dios su visión para un líder para Corso, Dios su visión para un gobierno para Corso, Dios su visión para un parlamento para Corso, ¿qué que Dios te busca? Vaya al teléfono y invita a un persona para escuchar, obviamente, donde conozco.

E tutto questo clappa ovviamente in sbaglia parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Rubano Cristo, Papa Rubano Corazón. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Da hora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, provavelmente. E é uma chamada se na escuta. E há o não conhece Jesus. Há o na vida de transformar. Há o na dona Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, provavelmente. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente sentendo una parola di Signore. Con un po' di canale. Vai nel tuo telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno che non conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, spondo scelta ovviamente. De un mensaje di ispirazione. Mi ando a proseguire. Ma nos dos numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Mi chiamerebbe in un'altra banda, ma in un mondo di picca, e su conseguenze non permettono riservare un gloria eterno. Mi ti un luogo preparato, Pablo, mi ti vai preparare un luogo, Pablo, un'altra banda di Jordan, un'altra banda di Lamancora, un'altra banda che mi ne benedizione. Mentre scuotava la banda e moltitudine, vai di un drente botto, vai in un'altra banda, e mi ha bisogno di da ora pa cruza, da ora pa cruza i baine e nivel, da ora pa cruza i baika mi ne bendishon ta, da ora pa cruza mi saco botame ta cansami rumang di hamber, di tristezza, di problemi, mi saco botame che cruza ve me inta, ci uende cubise mi rumang mi tame che cruza, mi matrimonio mi tin tanto ai, 5 ai, 10 ai, mi che cruza ne otro banda, ma tende ce gosso nang, ma tende co matrimonio possiede felice, per mi tei mi rumang. Rubami che cruza con mi yunan, ma binta luce con an, mi te spera con die per entre mas mi luce, mas mi che cruza mi ruman. Oh, ma tenne mi ti un enemy che senti gozo de mi bide mi ruman, feci chito, mala suerte, nada un funziona pa me, mi che cruza non otro banda, mi che mira un otro medaglia, mi che mira un otro forma mi ruman. Mi che cruza, Signor. Signor di sì, vai in otra banda, su mi intenzione mi deseo tabo bo cruza, mi intenzione di vittoria, ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito na eleva, mi sa e plano come ti impavo, Signor di Bisa. E después che di Bisa cruza, vai in otra banda, e avevo mi invita botambe cruza, tu vieni che babinta lucia, hopi temo con depressione, botiamo pi temo luciando con addiction. Of un endo qua me hinta, e tin lo che mondo che perdone mi roma Wendel, e tin out, e tin casa, e tin turcos per ta senti un bashiku nada un tiene ta senti, mi falta un otro banda, mi falta un otro storia, mi falta un otro elemento de mi vida, su so, chi se botambe me menta, ora, pa botambe, cruza mi romana in Cristo. Quando chissà scu te bise fece chi tu roman turcos sta le contrario de mi vida, se ribi sa me menta, ta ora pa cruza e ta Señor ta ordenava cruza. Después que eta manda e multitud nan bai e so a subi bai riba seru pa si orashon. E ora a noche a sera e tabata a eran susu. O yunan di Dios, cristianan pueblo di Dios con usta. E ti importante pa bobai misa. È importante per voi servire. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento nan di vostro con il Signore in un luogo di quietudine. Después, quella moltitudine, c'è un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento che vuoi subire per essere una. Ti un momento che vuoi so mestertà con Dio. Cammina per aprire il cuore con te. Cammina per portare un mese con te. Cammina per arrivare in un hoffi so con te. E per con te è cose più profonde. E di ora per la sua orazione vai nel quarto per atrás, nel luogo secreto. Oh, mi romano Cristo, ovviamente, mi sa quattro bo lucia. Papiano con una persona che sa un cos vergonzoso che rumaki, e sa che nessun rende po sabie. E sa che chi con lo pensa, dimmi se non sai pida chi. Chi con mio amico, mondo lo pensa, dimmi se ti è pida a chi. O chi. Anto abo messa sintaco ne chi sa costa un complejo, non, ma signore, mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai ribesero. Llega cerca, Signor. E cerca me lugar cerca, mi ne Dio sta. Di no, lo mi alza, mi uovo ne sero, non di unde mi iudanza tabin. Ti un momento cubotini vai sero. Botini vai seca, Signor, mes. E momento cammino opinione di rende, pensamento di rende. Bom po' abri cu rende, per abri cu bo Dio, den tur sinceridad. E vai o debisam, Jesus ta passa. Suso enang pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanang suso. Boting mestere bo tempo bo soku Señor.
Cristo.